ingegnere, me lo fate un piacere. A me serve una casa, no, non nemmeno una casa, basterebbe un cantiere. Io comunque mi scuso.

0: pomeriggio e ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana è iniziato con... Quindi mi sto abituando anche un po', insomma, al nuovo studio di Radio Tunisi, canale internazionale. Quindi era Daniele Silvestri con Caro Architetto. Insomma, abbiamo cercato un po' di fare in questo senso per capire perché abbiamo anche un invitato. Per questo sono anche molto lieto e molto felice di avere con noi quindi Christian Chieroni, artista visivo e performer quindi italiano. Svizzero, parliamo in lingua italiana perché è svizzero anche, questo è molto importante. E parleremo anche di una sua esposizione che dura fino ad oggi o fino alla fine di giugno.
1: Domani
0: è il finissage.
1: Siete tutti invitati alle 6 presso lo spazio di La Bois.
0: Ok, perfetto. Allora, parliamo di questa esposizione, perché è un'esposizione molto particolare. Partiamo già da che cosa si parla. Parliamo di un architetto, è così?
1: No, più che parlare di un architetto, parliamo in questo caso specifico di Villa Beuse,
0: uh-huh.
1: Che è stata appunto concepita da Le Corbusier.
0: E chi è Le Corbusier?
1: Le Corbusier è un architetto svizzero. Che ha dato vita al modernismo.
0: Ok.
1: Possiamo considerarlo uno dei maggiori architetti di sempre.
0: Ok.
1: E io ho un progetto in relazione alle sue architetture, in quanto vivo e lavoro in queste case sparse su 12 nazioni.
0: Mm-hmm.
1: E uso queste abitazioni come punto d'osservazione sul mondo,
0: okay.
1: Per capire in che condizioni oggi è la casa degli uomini.
0: Ok, benissimo. È un bel viaggio questo comunque. 12... E cosa hai fatto? Hai viaggiato per i 12 nazioni?
1: Al momento sono con Tunisi, uh-huh. È la settima tappa.
0: Okay.
1: Ho abitato l'Espirito Nuovo a Bologna, lo studio appartamento a Parigi, uh-huh. Un passaggio all'unità d'abitazione di Marsiglia, casa Corrucceto a Buenos Aires, Chandigarh in uh-huh. India, l'unità d'abitazione di Berlino, la Chaux de Fonds in uh-huh. Svizzera uh-huh. e poi Villa Beuse qua. Per finire il progetto manca ancora il passaggio Maison Guillette ad Anversa in Belgio,
0: uh-huh.
1: il Museo d'Arte Occidentale a Tokyo in Giappone,
0: uh-huh.
1: Baghdad, tutto il complesso sportivo, poi abbiamo il Centurion a Mosca,
0: okay.
1: E cosa ho dimenticato? Ah, il Carpenter Center of Visual Art a Boston, e finisco questo progetto espanso nel tempo.
0: Ok, bellissimo. Allora, io volevo sapere anche Le Corbusier se è stato qui in Tunisia, visto che ha fatto questa villa, quindi cioè, per capire un po', no, no? È stato qui in Tunisia?
1: No,
0: cioè, era arrivato
1: no,
0: qui per vedere...
1: Le Corbusier non è mai stato in Tunisia. È stata soprattutto una villa concepita per corrispondenza
0: uh-huh.
1: attraverso Lucien Bezou,
0: uh-huh.
1: Che aveva commissionato a lui... questa architettura che è, appunto è oggi situata sulla collina uh-huh. Di Santa Monique,
0: uh-huh.
1: correggimi poi se sbaglio anch'io per i nomi ma dovrei azzeccare tutto, e al tempo pensa tu questa architettura così modernista in questo paesaggio con altre architetture di stampo coloniale ma allo stesso tempo molto diversa,
0: mm-hmm.
1: quasi anticolonialista rispetto a ciò che c'era.
0: Ed è stata attorno. Costruita in quale anno questa villa? Hai un'idea?
1: Nel 30?
0: Nel 30, perfetto.
1: Ma ormai ho tante date in testa che non riesco a azzeccare.
0: No, è così, ho fatto una piccola ricerca, quindi era giustamente nel 30. Però c'è stato anche qualche cosina molto particolare, perché effettivamente quando è stata commissionata, insomma, c'è stato anche un dibattito tra di loro, insomma, quindi tra l'architetto che aveva commissionato l'opera, è così, no?
1: Sì, è così. Questo per me, come si dice, grasso che cola, perché ha a che fare anche con il focus da cui è partita la mia ricerca. In poche parole, Bezou non era, diciamo, contento uh-huh. di alcune funzionalità che Le Corbusier aveva pensato. Diciamo che a un certo punto Le Corbusier si rompe le scatole e gli dice... tieni, fai tutto quello che vuoi in questo spazio all'interno della casa. Io penso al resto, il resto però voleva dire pensare a una funzionalità climatica all'avanguardia, tutt'oggi, il sistema delle aperture. Del grande tetto che quindi raffredda il sole, ed è un'architettura che ben dialoga con quella che, appunto, come Roberto Gargiani la definisce nel suo libro sulla villa, la dittatura del sole, no? Quindi controllare le condizioni climatiche che ci sono in ogni spazio specifico. E così, appunto, tra loro due. A volte c'è stata delle divergenze
0: Ok,
1: che.
0: io vado piano piano per capire anche tutta la forma di questa esposizione. In realtà, poi sei stato in questa casa, quindi conosci bene com'è fatta, ci hai abitato, ci sei rimasto molto. Che sensazioni hai avuto?
1: No, io la casa non l'ho mai abitata perché all'interno del palazzo presidenziale. E quindi non ho potuta attraversarla, a differenza di tutte le mie altre case. Ma, bene o male, la concezione architettonica di Le Corbusier è concepita attorno alla cellula dell'Esprit Nouveau. E da lì, appunto, poi si evolve tutto quanto a seconda delle peculiarità di ciascuna casa. Quindi, se non sono potuto entrare da un punto di vista fisico, corporale, come ho abitato questa casa?
0: Che è la domanda.
1: Esatto, mi pongo le domande da solo, no?
0: Perché effettivamente ho visto che era un po' inaccessibile, quindi mi sono detto come si è trasportato fisicamente, no?
1: Ho switchato la mia pratica dal corporale al mentale immaginifico, quindi ho usato dei linguaggi che mi permettessero di abitare la casa mentalmente e in mostra presso appunto lo spazio di Labo Arte Contemporanea c'è il risultato di questa dimensione abitativa. Io ho scelto di vivere alla Medina, visto questa impossibilità.
0: Quindi possiamo dire che, insomma, e qui si vede l'artista in un certo senso, cioè scopriamo il vero artista in questo senso perché ci trasporta quasi in questa sensazione che cerca di trasmettere anche lui stesso, no?
1: Ma sì, bene o male, l'arte è sempre una chiave che ti permette poi di aprire quell'impossibilità. In questo caso, io ho scelto di vivere alla Medina per confrontarmi con quella che era il cuore della città di Tunisi, vivendo tutta la città come fosse la mia casa. È la prima volta che io arrivavo a Tunisi e veramente me ne sono innamorato. Tra l'altro, sono venuto qua con la mia auto, che è una Fiat 127 Special denominata Camaleonte. Perché cambia colore ogni volta che viene messo in mostra in performance. I
0: Ah, che
1: colori
0: bello.
1: sono della policromia architetturale di Le Corbusier del 1931 e sono per Tunisi gli stessi colori che io ho dentro la casa, quindi sala da pranzo, camera da letto, eccetera, eccetera.
0: Ed è una foto che ha fatto anche un giro, insomma, di diverse pagine social, ma anche effettivamente vedendo questa 127, è così, ho la 500, la
1: No,
0: 5,
1: 127.
0: 127, quindi ha fatto un po' le foto, insomma, il giro di tanti social perché effettivamente è molto particolare questa.
1: Sì, io
0: Si
1: la
0: parla di una
1: uso di
0: tastiera
1: una tastiera di
0: di
1: colore. Sì,
0: colore.
1: ma più che altro io la uso anche come termometro per verificare quelle che sono le condizioni di ogni città in cui io la guido. E poi il pubblico, i passeggeri salgono con me a bordo e si ha una relazione. Usiamo la macchina come una visione fuori dal finestrino per parlare di problemi diversi: nomadismo, problemi abitativi, appunto colonialismo, gentrificazione, deurbanizzazione, eccetera, eccetera. Quindi la macchina è un notebook. Tutti salgono e ci si scambia delle impressioni, osservazioni, riflessioni a seconda poi di chi ho a bordo.
0: Ecco, sicuramente ci sta, c'è anche questo contrasto, possiamo dire, tra di questa casa, di questa villa e il centro di Tunisi, chiaramente la Medina. È un contrasto urbanistico che si rifletti poi nella sua esposizione, no?
1: Sì, ma sai, quello che ho capito dopo questa esperienza, lo dico sempre, è che questa villa, Villa Bézè, è invalicabile, lasciata così al bordo, incerta del suo futuro, e a mio avviso è allo stesso tempo lo specchio della città, e la città allo stesso tempo è lo specchio di una parte del Mediterraneo. Quindi tutto questo mi è servito a fare una riflessione su questa geografia, che è una geografia a cui io stesso appartengo, perché essendo nato e cresciuto in Sardegna, siamo stati così vicini storicamente, che
0: Certo.
1: possiamo definirci quasi ancora sullo stesso piano di letture, e questo mi è servito per continuare a ragionare su problematiche nel contemporaneo, in quanto appunto uso Le Corbusier come uno strumento per parlare nel contemporaneo.
0: Mi piace perché poi a un certo momento si parla anche di nell'abitare c'è anche un concetto di proprietà. È un concetto che a me piace moltissimo, cioè perché è un contrasto, perché sembra che siamo fuori tempo, no? Quando dice una casa, dice una proprietà. E quindi cosa cerchi con questo concetto di proprietà di trasmettere?
1: No, per me è diverso, aspetta, perché questo punto lo ritengo importante. Io uso l'abitare come linguaggio, come uno fa pittura, come uno fa scultura. Io abito queste opere d'arte. Che cosa faccio? Apro la porta e comincio una relazione con l'altro, perché secondo me l'architettura è fatta anche di incontri, relazioni umane. Oltre appunto a usare poi anche delle questioni analitiche più legate a come è fatta questa casa, eccetera, eccetera, ma quello che mi interessa è che domande oggi ci pone questa architettura nelle problematiche che abbiamo appunto al giorno d'oggi, soprattutto anche a livello climatico.
0: Certo, sicuramente, perché effettivamente quando parlavi di raffreddare le case anche con l'ecosostenibilità di cui si parla molto
1: Esatto.
0: oggi, è effettivamente molto
1: E questa
0: interessante.
1: casa già ce l'aveva, già le anticipava completamente.
0: È per questo che è moderno, sicuramente. Allora, giusto per ritornare al concetto di proprietà, cioè rinunci alla proprietà, cioè vivi l'opera, vivi la villa, ma rinunciando, cioè cosa vuol dire rinunci alla proprietà?
1: Ma io credo che
0: Cioè, abiti poeticamente.
1: non è più una questione di ego. Non è più una questione di me, è una questione di relazione con l'altro. E allo stesso tempo non avrei potuto apprezzare al meglio Tunisi senza questa indole che è con l'altro che mi ha portato a conoscere umanità diverse, mestieri, usi, costumi, funzionalità.
0: C'è un processo di recupero, insomma, anche di quest'arte che sembra un po' si è persa o che non è conosciuta da parte di noi tunisini.
1: Quale arte intendi
0: Cioè,
1: esattamente?
0: voglio dire, dello stile architettonico del Corbusier che è moderno. C'è un recupero, si
1: Ma
0: cerca di
1: sai,
0: fare un
1: prima di
0: recupero.
1: tutto non è conosciuta perché questa casa, appunto, è privata alla conoscenza, perché questa casa è delimitata, quando tutte le altre abitazioni, ma non solo di Le Corbusier, prendi Barragan, prendi Carlo Scarpa, prendi Tadauando, sono come un libro. Sono come un'opera d'arte, e questa è sottratta, e invece è un bene che appartiene a tutti, che non ha nazionalità, non ha
0: Certo,
1: territorio,
0: certo.
1: non è mia, non è tua, è nostra.
0: Ci
1: Penso che
0: mancherebbe.
1: questa sia anche la cosa più bella dell'arte, no?
0: No, è
1: Ritrovarsi in
0: certo.
1: questo incontro di scambi di culture, di usi e di costumi diversi.
0: Ok, volevo sapere in questa esposizione che c'è stata se ci sono stati anche i giovani tunisini che sono stati coinvolti, per esempio, per far scoprire un'opera d'arte che riguarda tutti, effettivamente.
1: Sì, insieme appunto alle persone con cui poi ho collaborato qua, di Labois, fatta a Machilani, a Manel e a tutti gli altri. Abbiamo deciso anche di fare dei workshop, dei talk a 360 gradi, oltre la performance, oltre la mostra. Domani c'è la presentazione del film, poi ci siamo al lavoro per la gestazione del libro che dovrebbe uscire a novembre. Insomma, una progettualità non finisce con una mostra e non finisce quando tu decidi che è finita. A volte ti sorprende e continua invece nell'ospitalità che le altre persone hanno quando tu fai ritorno a Tunisi. E questo penso che sia la potenza più grande del mio progetto, che apre appunto.
0: Cioè, non finisce
1: È
0: lì.
1: una matrioska di case, di ospitalità, di accoglienze, di scambi.
0: Sicuramente questo fa piacere anche a noi, quando se, cioè, noi tunisini che ascoltiamo una persona che arriva da fuori, dice, ecco, questo fa
1: Ma io mi
0: parte.
1: voglio proprio trasferire qua, voglio venire a vivere qua.
0: Sarebbe sempre il benvenuto,
1: Grazie.
0: sicuramente. Allora, per novembre quindi ci sarà un'altra mostra,
1: No,
0: dice.
1: cioè, speriamo che riusciamo a concretizzare la pubblicazione del
0: Del
1: libro.
0: libro, scusami,
1: Sì,
0: sì.
1: con l'aiuto, con il contributo che ha dato sia l'ambasciata svizzera,
0: Sì,
1: quella
0: che dobbiamo
1: italiana.
0: ringraziare, ringraziamo anche
1: Esatto.
0: Aziza,
1: Ringrazio
0: chiaramente.
1: l'ambasciata svizzera, ringrazio l'ambasciata italiana, l'Istituto di Cultura Italiano, naturalmente tutto il team di Labois, di Kilani Group che ha
0: Certo.
1: sostenuto questo progetto di cui veramente sono molto molto felice.
0: Bene, allora raccontaci anche di Christian Chieroni, anche un po' l'artista, cioè a parte proprio questo
1: Questo
0: progetto.
1: lavoro di per sé, ok.
0: Sì.
1: Ma io sono nato e cresciuto a Orani, che è un piccolo paese in provincia di Nuoro. A un certo punto ho sentito l'esigenza di lasciare l'isola a 20 anni per appunto confrontarmi col mondo e viaggiare. Ho scelto di fare l'Accademia di Belle Arti, lasciando un lavoro a tempo indeterminato, pensa tu, nella fabbrica dove lavorava mio padre, e andando a scoprire il mondo. A poco a poco. L'arte mi ha permesso di avere anche un sostegno economico, di essere indipendente e appunto di portare avanti una mia ricerca che è multidisciplinare, che ha a che fare con differenti linguaggi. Uso la performance, la fotografia, il video, l'architettura, quello che mi serve all'occorrenza per dire alla comunicazione di cui ho bisogno in quel momento.
0: Approfitto visto che siamo nel visuale. Secondo te, i giovani oggi, purtroppo, parlavamo fuori onda poco fa che mancano un po' di cultura, però la cultura più vicina poi a questi giovani è la foto, se vogliamo. Ecco, l'espressione, cioè, oggi trasmettere, si può, ma ci dobbiamo sicuramente anche trasmettere messaggi attraverso la foto. Tu come lo fai? Cioè, da quale punto di vista o da quale se lo fai?
1: Ma io ho sviluppato alcuni lavori che usano la fotografia.

0: non ti crea riflessione, non ti crea attesa e non ti dà la possibilità di entrare dentro una storia quando magari sei così alla visione di un cinema, di un film, oppure anche quando ascolti musica in cuffia, che entri in un'introspezione dentro te stesso e là ti permette di farti delle domande, di darti delle risposte. A volte c'è questo aspetto, però penso che l'immagine, quando ha tutte le sue qualità, sia ancora un mezzo molto potente per poter scardinare dei codici e dei comfort a cui ci siamo abituati.
1: Sì. Bene, ti lascio l'ultima parola, quindi a parte per l'invito per tutti a domani, che cosa ci vuoi dire altro? Anzi, ci ricordi anche questo appuntamento per domani?
0: Sì, domani nello spazio di Labois alle 6 avremo la proiezione del film
1: Sì.
0: Cartage Drive. Che ho fatto in collaborazione con Domenico Palma. Poi ci sarà un talk molto aperto, molto informale, una conversazione con tutti i partecipanti alla performance. Così e soprattutto un risalutarci, stare insieme fino al
1: A
0: prossimo
1: un
0: step.
1: arrivederci presto,
0: Sì,
1: sicuro.
0: no, sì, io tornerei qua anche già settembre, ottobre, insomma, prenderò
1: Ok,
0: casa, no?
1: bene.
0: Promesso.
1: Ok, l'importante è che noi anche proseguiamo a continuare a proseguire, insomma, a rivedere le sue performance e le sue chiaramente opere. Grazie mille,
0: Grazie a
1: Cristian,
0: voi
1: un'altra
0: dell'ospitalità.
1: volta. Parliamo un po' di calcio, due parole.
0: Ui.
1: So che è un interista, per questo
0: No,
1: lo sto
0: sì,
1: stuzzicando.
0: io sono un interista, ma io non ho scelto la mia squadra, l'ho ereditata da mio padre, che era uno sfegato interista dai tempi di Mazzola.
1: Ah, ma lui è di Cagliari il papà, no? È
0: Mio
1: dalla
0: padre è di
1: Sardegna.
0: Orani, e io appartengo a una famiglia di 11 Chironi, tra zii e tutto, la squadra di calcio non è mai scesa in campo senza un Chironi, tra i cugini e tutto quanto, quindi il calcio è stato un pane quotidiano in casa, ma soprattutto è stato, per quanto mi riguarda, veramente la porta che ha permesso un dialogo con mio padre. Devo riconoscere al football,
1: Ah, mi
0: per
1: piace
0: quanto
1: questo.
0: riguarda me, una relazione con mio padre che entrava all'interno di quell'ambito. Poi lasciamo stare che il football comunque è stato amato da personalità come Pierpaolo Pasolini nel discorso sul calcio del 1972 o da Carmelo Bene. E qui stiamo parlando comunque di un contenitore, di un gioco dove entra dentro di tutto.
1: Certo.
0: Economia, politica, sistemi
1: Soprattutto.
0: sociali, eccetera, eccetera. Io vi auguro che le prossime partite possano essere migliori di quella di ieri sera. Me lo
1: Grazie.
0: spero anche perché non essendoci l'Italia, quindi siete in questa molto più fortunati di noi. Io
1: Vabbè.
0: tiferò Tunisia.
1: C'è la Svizzera pure che ha pareggiato,
0: La
1: non è
0: Svizzera ha pareggiato?
1: Sì.
0: Beh, che c'hanno anche il nostro
1: Se non
0: portiere.
1: sbaglio, sì,
0: Sì.
1: che è italiano. Grazie Cristiano, veramente Chieroni, di essere stato tra di noi e sicuramente aspetteremo la sua visita la prossima volta.
0: Super, grazie a voi. Ciao.
1: Grazie, ciao, noi continuiamo con Raite, grazie mille per la sua collaborazione. Rim Trapezi, chiaramente che è la nostra regia digitale. Musica a voi con Paolo Conti, se non vado errato. Musica.

Eccoci di nuovo sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana con Gigi D'Alessio, Shep Khaled, Giovanotti con Diamanti, Paolo Conte invece la canzone che stava un po' prima. Vi ricordo anche che, giustamente come diceva Cristian, ieri c'è stata una brutta sconfitta per la Tunisia per 5-1 per quello che riguarda la Coppa del Mondo. Ci sono tre gol fatti da due tunisini, quindi fanno tre gol per tre, scherzavano molti oggi moltissimi su questo fatto. No, è la cosa che ci fa capire anche che il mondo come sia aperto, anche che come siamo in un mondo nuovo, perché effettivamente il primo gol è stato segnato da un figlio di immigrato tunisino in Svezia, quindi che ha alzato le mani come appena ha segnato il gol, per dire come se si sposasse con il papà, perché l'ha detto poi chiaramente che l'ha fatto, non ha esultato proprio per rispetto al suo papà di origine tunisina, chiaramente, ed è molto significativo. È significativo anche il quinto gol, quindi, perché noi il numero 5 qui in Tunisia è un numero molto molto ben augurato anche per molti, chiaramente, e insomma, quindi la partita è finita 5-1, una brutta brutta sconfitta sicuramente, però non so se ancora c'è speranza, però insomma tutti si aspettavano forse in un risveglio, però insomma il secondo gol e il terzo gol sono stati molto molto difficili, i giocatori non sono riusciti ad avere una concentrazione molto molto importante rispetto a quello che l'hanno fatto, di solito facevano, c'era molto più concentrazione. Beh, comunque ci sta la sconfitta, ci sta la sconfitta. Dai, noi continuiamo con la musica, fino con Raita Wisleti chiaramente alla regia, di arriva Max Pizzali con La dura legge del gol, proprio scelta perché per ricordarci che questa è anche il gol, e quando arriva, è inutile che poi ti metti a ricordarci. Invece poi andremo ad ascoltare Alfa con A me mi piace, musica maestro, vai.

0: Eccoci sempre di nuovo sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, e sui nostri social. Grazie a Rime Trabelsi troverete l'intervista con Christian Chieroni, artista italiano, svizzero italiano, piuttosto che svizzero abbiamo detto, però insomma anche grazie alla collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, ma anche quello svizzero e l'ambasciata svizzera, c'è stata questa mostra appunto sulla Le Corbusier, quindi la Villa Busier, che è molto molto importante. Poi io devo fare un piccolo ricordo che dal 15 luglio fino al 15 agosto l'Associazione Allievi Tunisini e l'Alleanza dei Talenti Tunisini insieme ai loro partner lanciano il mese di una diaspora o la della diaspora, un'iniziativa internazionale volta a rafforzare il legame tra i talenti tunisini nel mondo e le prospettive di sviluppo qui in Tunisia, trasformando il periodo estivo in un'occasione di incontri, innovazione e mobilitazione collettiva. Il momento centrale del programma, fanno sapere gli organizzatori, sarà il Tunisia Global Forum del 2026, un programma appunto il 21 luglio che riunirà oltre a 2500 partecipanti, tra cui appunto molti tunisini residenti in Italia, 150 aziende, startup esportatrici e più di 80 relatori nazionali e internazionali intorno al tema costruire il futuro nell'era dell'intelligenza artificiale in un contesto globale segnato dalla rapida trasformazione tecnologica. Il forum poi riunirà chiaramente decisori, ricercatori, imprenditori, investitori e membri della diaspora per analizzare le principali dinamiche in corso e individuare le priorità strategiche per la Tunisia, con particolare attenzione chiaramente alla sovranità tecnologica, alle infrastrutture, al capitale umano, alla ricerca e all'innovazione. E al termine dei lavori sarà anche presentato un libro bianco con raccomandazioni strategiche elaborate da un comitato di esperti internazionali, prevista anche la consegna di 4 premi principali. Vi ricordo anche questi incontri, oltre alle una serie di incontri regionali in diverse aree della Tunisia. E l'edizione, vi ricordo anche, del 2026 sarà infine segnata dal centenario di Mokhtar Latire, che figura simbolo della generazione di costruttori, emblema poi di impegno, trasmissione e innovazione. Sempre in musica sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Adesso passiamo a Hollies, non vado errato, con Juvli, con Devastante, una canzone molto molto amata dai giovani, e poi soprattutto anche Irama con Exto, con Elodie. Musica.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

Eccoci sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, il programma in lingua italiana. Sono andato un po' su vari siti italiani che vedo che già danno per esonerato già il CT tunisino. Non so se è veramente così o no, quindi si parla d'ora ed ora dell'arrivo di Khazri, e quindi questo di cui si parla, però non c'è niente di sicuro. Però molti, ma veramente molti siti già ne parlano. Ho visto la notizia, volevo anche condividerla con voi, come si dice nel linguaggio giovanile di oggi. Noi abbiamo concluso, abbiamo finito, vi lascio con la musica italiana per questi ultimi 7 minuti, sempre sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Potete andare sempre sui nostri social per vedere l'intervista di oggi. Io vi saluto e vi do un appuntamento sempre alle ore 15 fino alle ore 16, orario tunisino chiaramente. Ciao a tutti.